0: che vanno da dove? Dentro sì, abbiamo abbastanza.
1: Sì. 93, you can show me out.
2: Say that one.